0: sono prima ballerina e ripasso dopo.
1: Ma che? Maestro dice non passo dopo, ma che? Prima volta chiquita, seconda volta chiquita. Perché?
2: Archi santa organa, tobusu chiergai.